0: la piccola Masha e il suo grande amico Orso ti accolgono nella loro casa tra gli alberi. Fantasticomondo.it.
1: Sempre informati con Dimensione Sono Soft, le ultime notizie dalla nostra redazione.
2: Giornata da Valentina Lorusso. Lutto nel mondo della musica, è morto Peppino Di Capri, al secolo Giuseppe Faiella, artista simbolo della canzone melodica e della tradizione napoletana. Aveva 87 anni, si è spento nella sua amata isola di Capri, alla quale aveva legato per sempre anche il suo nome d'arte. Protagonista dell'epoca d'oro della musica leggera italiana, interprete di brani diventati patrimonio collettivo come Champagne, Roberta, Saint-Tropez Twist, Non lo faccio più, canzoni che hanno attraversato generazioni. I funerali domani alle 17 nella chiesa di Santo Stefano, a due passi dalla celebre piazzetta di Capri. Una grande piazza pedonale arricchita da un parco urbano di 10.000 metri quadrati, una fontana verticale, una viabilità rimodellata. Partirà a settembre il cantiere per il restyling del piazzale del Verano, un progetto atteso e presentato ieri alla città da Francesca Del Bello, mini sindaca del secondo municipio. L'intervento si pone l'obiettivo primario di restituire uno spazio storico alla città, rendendolo più vivibile e accessibile. Più bus notturni con assistenti fiduciari a bordo dei mezzi in corrispondenza delle stazioni della metropolitana più frequentate nell'ambito del piano notte lanciato dal Comune di Roma. Ataca ha implementato i servizi notturni con più corse e una squadra di assistenti fiduciari. Siamo allo sport. La MotoGP, Marc Marquez ha conquistato la pole position al Gran Premio di Germania, 11° appuntamento stagionale. Il calcio ai mondiali, oggi Norvegia e Inghilterra alle 23, la Spagna in semifinale contro la Francia. Il tennis, Wimbledon, domani la finalissima, Sinner contro Zverev. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
3: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
4: Altro non vorrei che immergermi all'infinito nei tuoi occhi ed ascoltarti finché di te non mi trabocchi il cuore.

0: Robbie Williams e la sua Something Beautiful. Siamo ufficialmente entrati anche nella nostra ultima ora del sabato su Dimissione Sono Soft. Io sono Maria Chiara Belardo e questa è un'ora completamente dedicata a te, come tutte, d'altronde all'esperienza di degustazione musicale che ti facciamo come sempre fare. In più, tra poco ti faccio nuovamente giocare, ma soprattutto ti do la possibilità di vincere qualcosa di davvero eccezionale. Luglio, con il bene che ti voglio, ma soprattutto con il mese giusto per cambiare le finestre di casa. Da Modo al Serramenti per tutto il mese hai 100 euro di sconto su ogni singola finestra sostituita. Scegli la qualità degli infissi in alluminio e PVC Sciuco, più comfort, più sicurezza e un risparmio reale. Richiedi subito il tuo preventivo su modoal.it. Oppure scopri gli showroom in fabbrica a Passo Corese o nella boutique di Roma in via Livorno a Piazza Bologna. Modo al Serramenti, il tuo comfort, la nostra firma.
1: Tra poco, vinci su Dimensione Suono Soft.
2: Prenditi una pausa, respira. Con dimensionesuonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, Segreti in Tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it, la radio che ti fa stare bene.
3: Dem Supermercati, l'inflazione sale, arriva il sottoprezzo. Dal 10 al 21 luglio, vongole lupino 3,99 euro al chilo. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati.
4: Qui da noi, nei supermercati Dem.
3: Dem, ogni giorno il meglio.
5: Ciao Sara.
6: Luca, devo ristrutturare casa, ma non so come fare. Dammi un'idea.
5: Di più, Domidea. Esegue ristrutturazioni all inclusive con architetti esperti, squadre affidabili, fornitori selezionati e assistenza clienti dedicata.
6: Wow, e i costi?
5: Meno di quanto pensi. E solo per questo mese potrai avere finanziamento senza interessi fino a 50.000 euro, oltre alle detrazioni 50%. Domidea, your home, our passion. Preventivo gratuito su domidea.it o 800-800-747. Per condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
7: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
8: Da MP Arredamenti, saldi fino al 70%. MP Arredamenti, il centro cucine Lube e Creo più grande d'Europa, ma anche camerette Moretti Compact e le migliori firme dell'arredamento italiano. Presso Shopping Village Castel Romano e in via Nettunense, chilometro 9 a Cecchina.
9: MP Arredamenti mi fa arredare.
10: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco-incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
11: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Suzuki Swift, tua da 16.950 euro, anche con 10 anni di garanzia.
10: Autoimport, a Roma, dal 1950.
12: Caldo torrido? È il momento dei saldi rinfrescanti. Al Maximo Shopping trovi offerte a prezzi che fanno tirare un sospiro di sollievo. Inoltre troverai in galleria una fresca sorpresa per te. Scopri i nostri negozi su maximoshopping.it. Ti aspettiamo in via Laurentina 865, Roma.
10: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. GruppoApolloniGhetti.com.
13: Ora si vince.
0: Tra dune, mare, design, Marine Village, il beach club dove il relax incontra lo stile. Spiaggia dorata, il comfort del prato fronte mare, una cucina di mare che conquista i sensi e calici selezionati per ogni momento della giornata. Marine Village, il luogo perfetto dove vivere l'estate. Gioca ora, invia un messaggio WhatsApp al 320 20 41 433 con la parola mare. Potresti essere premiato con due ingressi. Lasciati emozionare tu, Dimensione Suono Soft e le esperienze più esclusive della stagione. Per info vai su dimensionesuonosoft.it.
14: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
15: Tipo?
14: Tipo trovare l'auto giusta.
15: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
14: Perché?
15: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride.
14: Fermo,
15: elettriche.
14: Fermo, che sto iniziando a sudare.
10: Quest'estate vieni da Romana Auto, oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
16: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
17: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 9 al 19 luglio approfitta delle tante offerte imperdibili. Salmone scozzese affumicato Pescarè 100 grammi a 2,99 euro.
18: Todis, buongiorno convenienza!
19: Eccezionale! A luglio il fantastico mondo del fantastico diventa serale! Tutti sabato sera al Castello di Lunghezza è magia! Dalle 19 alle 23, 30 fiabe, avventure, sogni spettacolari, splendide serate da fuochi d'artificio illuminate! Principesse, eroi, supereroi e ospiti specialissimi! Meravigliose luci scenografiche, tanto fresco e gustosi servizi ristoro! Sabato 11 luglio, ospiti d'onore la piccola Mascia e il suo grande amico Orso! Ti accolgono nella loro casa tra gli alberi! fantasticomondo.it.
20: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
21: Ti aspettiamo a Roma da Auto Royal Company Lexus Roma Nord in via Salaria 1259.
22: Stop al traffico, via al risparmio. Vieni a trovarci, vai su masupermercati.it e scopri il punto vendita più vicino a te. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Con MA Supermercati la viabilità in diretta su dimensione suono soft.
23: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro, da 0 a 100 in 2 secondi.
24: Nuova Toyota Aygo Cross full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
23: Lo rifacciamo?
25: Scopri nuova Toyota Aygo Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
26: Vivi l'atmosfera della Croisette fino al 15 luglio in esclusiva al Quattro Fontane, Cannes a Roma Mon Amour. I migliori film dell'ultima edizione del Festival di Cannes in anteprima nella capitale. Vivi il grande cinema d'autore fino al 15 luglio a cura di Anec Lazio. Info e programma su aneclazio.it.
27: Dimensione suono soft.
28: Sai che cosa penso? Che non dovrei pensare. Che se poi penso sono un'anima.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

giro veloce negli anni 70, più precisamente nel 1976, per scendere in pista e scatenarci insieme agli ABBA e alla loro iconica Dancing Queen su Dimensione Sono Soft. L'ultima folle tendenza social si chiama tan maxing e consiste in un'abbronzatura estrema utile a realizzare, lo sappiamo, i famosi segni bianchi del costume sulla pelle. Ma perché è pericolosa? Perché i dermatologi ci ricordano che esporci direttamente al sole senza protezione aumenta il rischio di ustioni, invecchiamento precoce, macchie cutanee e sappiamo anche cose ben più peggiori. Quindi il consiglio è sempre quello di applicare la protezione solare prima di metterci sul lettino o andare al mare, per essere non solo più belli ma soprattutto direi anche più sani. Claudio Baglioni adesso.

0: Paola Vanoni, un'ora sola ti vorrei. Oggi scegliamo di chiudere così con gran classe il nostro appuntamento di oggi su Dimensione Sono Soft. Abbiamo ancora un appuntamento però con le news da condividere, poi il pomeriggio di Dimensione Sono Soft continua con Fabiana Sera.
1: Quest'estate, stessa spiaggia, stesso mare.
2: Questo non lo so, ma di sicuro non mi perdo gli eventi al castello di Santa Severa.
1: Tornano concerti, cinema sotto le stelle, teatro, degustazioni.
2: Fabrizio Moro, Ermal Meta, Alex Britti, Noemi, Maurizio Battista, Tony Esposito e tanto altro. In più, una mostra dedicata a Marilyn Monroe, con opere di Andy Warhol e grandi artisti contemporanei.
1: Scopri di più su www.castellodisantasevera.it.
2: E fino al 30 agosto, vivi il castello di Santa Severa. È una campagna della Regione Lazio.
3: L'estate è fatta di cene all'aperto, aperitivi tra amici e bottiglie da condividere. E quando il vetro è vuoto, la sua storia non è finita. Basta un gesto semplice, conferirlo nella campana verde. Ricorda tre semplici regole: svuota bene bottiglie e vasetti, togli tappi e coperchi, conferisci solo imballaggi in vetro. Specchi, ceramica, bicchieri e lampadine invece non vanno nella campana verde. Il vetro è un materiale prezioso. Fai suonare le campane di Roma. Il vetro è verde, il green è ama.
4: Tornano i saldi di Ciminelli Casa, ancora più convenienti. Le migliori firme dell'arredamento italiano, scontate fino al 60%. Stosa, Mobilturi, Moretti, Tomasella e tanti altri. Approfitta dei saldi. Nelle sedi di Via Prenestina, anche domenica.
5: Il piacere di arredare con Ciminelli Casa.
4: Ciminellicasa.it.
6: Oh, ma che fai senza cintura? Allacciala, perché per i prezzi pazzi da Iazzoni bisogna tenesse forte.
7: Iazzoni! Segna la data, è il momento giusto per cambiare la tua vecchia auto. I prezzi pazzi di Iazzoni ti aspettano su oltre 2000 vetture usate e chilometri zero dei migliori brand: Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Opel, Peugeot, Volkswagen e tanti altri. Ma affrettati, hai tempo fino al 26 luglio. Corri da Iazzoni, via Appia Nuova 1160, zona Capannelle, Roma.
8: Ho vinto!
9: Hai vinto? Che cosa?
8: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la Spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
10: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
11: Eccezionale! A luglio il fantastico mondo del fantastico diventa serale! Tutti sabato sera al Castello di Lunghezza è magia! Dalle 19 alle 23, 30 fiabe, avventure, sogni spettacolari, splendide serate da fuochi d'artificio illuminate! Principesse, eroi, supereroi e ospiti specialissimi! Meravigliose luci scenografiche, tanto fresco e gustosi servizi ristoro! Sabato 11 luglio, ospiti d'onore la piccola Mascia e il suo grande amico Orso! Ti accolgono nella loro casa tra gli alberi! fantasticomondo.it.
0: Sempre informati con Dimensione Sono Soft, le ultime notizie dalla nostra redazione.
12: Buona giornata da Valentina Lorusso. La base operativa in un ex hotel occupato e un catalogo digitale per rivendere la merce rubata a metà prezzo. Operava così la banda del buco smantellata dai carabinieri della compagnia Roma Casi Liina. Nei confronti dell'organizzazione il GIP ha emesso un'ordinanza eseguita dai carabinieri per 4 sudamericani, tra i quali una donna, la custodia cautelare in carcere, per altri 2 l'obbligo di presentazione in caserma. L'indagine ha preso il via dall'arresto in flagranza di uno dei componenti della banda per resistenza pubblico ufficiale. Torniamo sul triplice omicidio di Casalotti. Quando sono entrato ha cercato di tagliarmi la testa, sono le parole di Amira Yan Hossein Uddin, il 20

0: Capri, i funerali di Peppino Di Capri, morto a 87 anni. Il sindaco Paolo Falco ha firmato un'ordinanza con la quale ha disposto la proclamazione del lutto cittadino in concomitanza con le esequie. L'artista simbolo della canzone melodica e della tradizione napoletana, aveva 87 anni, si è spento nella sua amata isola di Capri. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Grazie come sempre alla nostra redazione, noi siamo già pronti per continuare.
2: Certo, ma tutte quante, tra l'altro poi Giampiero Di Sora che arriverà dopo di me, sì, non ha capito che beato tra le donne, perché stamattina Silvia, ora Maria Chiara Belardo, poi Fabiana Sera e lui, capito, conclude.
1: Lui sarà questa ciliegina finale sulla torta che avrà l'arduo compito adesso di riabituare l'ascoltatore a una voce maschile.
2: Ci riuscirà?
1: Non credo, non ma credo. Sì, ma sì, tanto bravo, bello, ce le ha tutte.
2: Tutte
1: bene fatte. Così, io me ne vado a mangiare, ti lascio Fabi con la musica più bella di sempre, la nostra collezione di grandi successi, o come lo chiamo io, il nostro percorso di degustazione musicale.
2: Ciao.
1: Buon proseguimento, ciao.
2: Ciao.
3: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
4: Nella mia vita tu sei stato il passo più importante che le mie gambe abbiano mai fatto.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro.

0: io direi che come inizio veramente è col botto. Ringrazio e saluto Maria Chiara Belardo, sono Fabiana Sera, ti auguro ogni bene, lo faccio nel primo pomeriggio di sabato. Siamo un po' disabituati, insomma, io a esserci, tu ad ascoltarmi, ma credo che con gran piacere trascorreremo insieme le prossime 4 ore. Tra un po' ti parlo di popolazione, oggi è un giorno molto importante.
1: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno.
2: Stai cercando un'auto usata garantita e chilometri zero di tutte le marche a super prezzo AutoScout24?
3: Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen, e parti sereno per le tue vacanze.
2: Volkswagen T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan.
3: E poi Fiat 500, 600, Panda e Pandina Hybrid, Cupra, Audi.
2: Con zero anticipo e passaggio omaggio.
3: Solo a luglio da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
2: ValentinoAutomobili.it.
4: Dem Supermercati, l'inflazione sale? Arriva il sottoprezzo! Dal 10 al 21 luglio, Lavazza Caffè Crema e Gusto Classico 2 x 250 grammi, 6,99 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati.
5: Nei supermercati Dem.
4: Ogni giorno il meglio.
6: Ciao Sara.
7: Luca, devo ristrutturare casa, ma non so come fare. Dammi un'idea.
6: Di più, Domidea. Esegue ristrutturazioni all inclusive con architetti esperti, squadre affidabili, fornitori selezionati e assistenza clienti dedicata.
7: Wow, e i costi?
6: Meno di quanto pensi. E solo per questo mese potrai avere finanziamento senza interessi fino a 50.000 euro, oltre alle detrazioni 50%. Domidea, your home, our passion. Preventivo gratuito su domidea.it o 800 800 747. Per condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
8: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
9: Tipo
8: trovare l'auto giusta.
9: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
8: Perché?
9: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride.
8: Fermo,
9: elettriche.
8: Fermo, che sto iniziando a sudare.
10: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
11: Eccezionale! A luglio il fantastico mondo del fantastico diventa serale! Tutti sabato sera al Castello di Lunghezza è magia! Dalle 19 alle 23, 30 fiabe, avventure, sogni spettacolari, splendide serate da fuochi d'artificio illuminate! Principesse, eroi, supereroi e ospiti specialissimi! Meravigliose luci scenografiche, tanto fresco e gustosi servizi ristoro! Sabato 11 luglio, ospiti d'onore la piccola Mascia e il suo grande amico Orso! Ti accolgono nella loro casa tra gli alberi! fantasticomondo.it.
12: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
13: Ti aspettiamo a Roma da Auto Royal Company Lexus Roma Nord, in via Salaria 1259.
14: Stop al traffico, via al risparmio. Vieni a trovarci. Vai su masupermercati.it e scopri il punto vendita più vicino a te. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Con MA Supermercati, la viabilità in diretta su Dimensione Suono Soft.
15: Estate significa relax, viaggi, amici e famiglia. E se avessi bisogno di un medico? Ci pensiamo noi. Le cliniche Ars Medica e Ars Biomedica restano aperte sempre. Emergenza H24. Assistenza domiciliare e servizi diagnostici attivi tutti i giorni dell'anno, anche ad agosto. Qualunque sia la tua esigenza, perché Roma si cura qui. Ars Medica e Ars Biomedica, le cliniche vicine a te. Scopri di più su clinicaarsmedica.it e arsbiomedica.it. Direttore sanitario, dottor Atos Gentile.
16: Hai sentito?
17: No, cosa?
16: Sono tornati i saldi di Gran Roma.
17: Davvero?
16: Certo! Non vedo l'ora di scoprire tutte le incredibili offerte dei suoi 100 negozi e creare tanti fantastici outfit da sfoggiare durante l'estate.
17: Sì, ho proprio bisogno di dare un tocco nuovo al mio look.
16: Beh, allora possiamo dirlo. Bentornati saldi. Scopri di più su granromashopping.it, centro commerciale Gran Roma. Così vicino a te. GRA, uscita via Prenestina bis.
18: Vivi l'atmosfera della Croisette. Fino al 15 luglio, in esclusiva al Quattro Fontane, Cannes a Roma Mon Amour. I migliori film dell'ultima edizione del Festival di Cannes, in anteprima nella capitale. Vivi il grande cinema d'autore fino al 15 luglio, a cura di Anec Lazio. Info e programma su aneclazio.it.
19: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
20: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
21: Messere Porte, azienda leader nella produzione e vendita di porte da interno, seleziona addetti alle vendite, magazzinieri e falegnami con esperienza da inserire nel proprio organico. Invia il tuo curriculum a lavoraconnoi@messereporte.it. Messere Porte, più porte che mai.
22: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. Gruppo ApolloniGhetti.com.
23: Dimensione Suono Soft.

0: Dimensione suono soft. Emozioni uniche con i grandi classici soft e i successi di oggi.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro. Un robot, un lottatore.

0: 1981 e una splendida Randy Crawford incideva You Might Need Somebody. Devo essere sincera, però diamo a Cesare quel che è di Cesare, perché se non sbaglio era il 1998, però Sciola Ama l'ha reincisa davvero in modo molto molto carino. Buon pomeriggio a tutti, io sono Fabiana Sera e tu hai deciso di ascoltare Dimensione Suono Soft. Parliamo di un grandissimo condominio, ma è proprio grande grande grande, e tu ne sei il custode, perché parlano di te, di me, di noi tutti quanti, perché oggi è la giornata mondiale della popolazione, che è stata istituita dalle Nazioni Unite, pensa, nel 1989, proprio per focalizzare l'attenzione globale sull'urgenza e sull'importanza delle dinamiche demografiche. Demos vuol dire appunto popolo, ovvero di tutto il popolo mondiale. Attualmente abbiamo superato, pensa, siamo un po' in questo condominio, siamo 8 miliardi di abitanti, e questa ricorrenza non deve essere ridotta a un freddo bilancio di statistiche numeriche, di numerini e di popolazioni, ma deve diventare proprio uno spunto di riflessione sul significato profondo della coesistenza e della sostenibilità. Ma come possiamo garantire dignità, risorse, istruzione per tutti, che è fondamentale, e salute ancor di più a ogni singolo individuo di questo condominio? Senza tra l'altro depredare in modo definitivo le risorse limitate, ricordiamocelo sempre, della terra. Le nostre scelte individuali quotidiane hanno un impatto diretto sul destino anche di persone di questo condominio che vivono a migliaia di chilometri di distanza, nel senso che non siamo persone isolate, ma inquilini dello stesso fragile condominio planetario. E quindi celebrare questa giornata, la giornata della popolazione, significa impegnarsi a ridurre gli sprechi energetici e alimentari, promuovere l'uguaglianza di genere, di cui parliamo spesso, e il rispetto per le diversità culturali. La sfida del futuro non è quanti siamo nello spazio, ma come decidiamo di abitare questo spazio insieme, civilmente, trasformando la quantità numerica in qualità umana. Come viviamo, non in quanti viviamo, la solidarietà e il rispetto per gli equilibri della natura. Good life, tantissimi buoni motivi per ascoltare anche oggi la tua radio del benessere.
1: Dimensione Suono Soft.

0: chitarra, pianoforte e lo stile inconfondibile di Eros Ramazzotti e Max Pezzani.
1: È andata così come nei film, è un colpo di scena che cambia la storia.
0: Solo grandi emozioni con i suoni e la musica di oggi su Dimensione Suono Soft.

Ascoltaci a casa dalla nostra app. Sul tuo smartphone. Dimensione Suono Soft.

0: estate.
1: Giova con estate. A proposito di estate, io spero che tu sia al mare, ma anche in montagna, insomma al fresco, a divertirti con chi ami o in beata solitudine. Io sono Fabiana Sera, se vuoi ti accompagno fino alle 17 qui su Dimensione Suono Soft.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza.
4: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
5: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
4: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
6: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
7: Arredamenti, saldi fino al 70%. MP Arredamenti, il centro cucine Lube e Creo più grande d'Europa, ma anche camerette Moretti Compact e le migliori firme dell'arredamento italiano presso Shopping Village Castel Romano e in via Nettunense chilometro 9 a Cecchina.
8: MP Arredamenti mi fa arredare.
9: Ho vinto!
10: Hai vinto? Che cosa?
9: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la Spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
11: Montepremi totale presunto

0: Missione sono soft, le ultime notizie della nostra redazione.
1: Buon pomeriggio da Valentina Lorusso. È un operaio dello stabilimento Stellantis di Piedimonte San Germano Luciano Fuoco, 41 anni, la vittima dell'incidente stradale avvenuto a San Salvo Marina in Abruzzo. Il sinistro si è verificato nella mattinata di ieri in via Magellano, era in vacanza con la sua famiglia. Ad essere coinvolti nell'incidente sono la sua bici e un'auto. Il 41enne era originario di San Pietro Infine nell'Alto Casertano, ma viveva a San Vittore del Lazio in provincia di Frosinone. 13° giorno di ricerche nel lago di Vico, nel Viterbese, all'interno del quale lo scorso 27 giugno è disperso Luigi Cavallari, il marito della ministra Roccella. Le operazioni proseguono ad oltranza, non c'è ad oggi una data in cui verranno interrotte. Sul posto ancora un gran dispiegamento di mezzi. Per il terzo anno consecutivo la sanità del Lazio chiude inutile, anche per il 2025 l'esercizio dell'azienda del servizio sanitario della Regione Lazio è in positivo. Si tratta di un risultato che mette la Regione Lazio nelle condizioni di stringere i tempi per avviare la richiesta di uscita dal piano di rientro, fa sapere il presidente Rocca. Il Papa a Castel Gandolfo, nel borgo Laudato Si, pranza insieme a 200 poveri, tra loro anche diversi bambini. Vivere dove si possono eliminare le cause della povertà, dell'ingiustizia che ancora esistono nel mondo, è la Chiesa che vogliamo essere, ha detto il Pontefice. Musica, dopo il grande successo dei due recenti concerti sold out a Bologna e Milano, gli One Republic annunciano il ritorno in Italia. La band si esibirà live domani sera a Roma all'ippodromo di Capannelle. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
2: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
3: Sono fuori di me e le chiavi le hai tu.

compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta a dimensione suono soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.

0: sono i Coldplay con Viva la Vita. Vacanze già iniziate per qualcuno, beati voi che stanno per iniziare per qualcun altro, e tra poco parliamo di dove stanno andando gli italiani, ma intanto ti voglio ricordare qualcosa di molto molto interessante. Vivi serate speciali al Bioparco di Roma. Intanto, se non vai in vacanza, fino al 1 agosto ogni venerdì e sabato l'orario di visita si estende, puoi andarci fino alle 21:30 e goderti il fresco del tramonto con il biglietto serale a tariffa ridotta e ammirare il Bioparco sotto una luce davvero tutta nuova e meravigliosa. Questo sabato non perdere stasera Avventure in Foresta, un'attività speciale per i bambini tra tigri da salvare e animali dai denti sorprendenti per imparare a proteggere la natura, divertendosi e conoscendo gli incredibili adattamenti del mondo animali. In più un fantastico face painting per tutti. E allora, Bioparco di Roma, l'estate da vivere fino al tramonto. Scopri tutte le attività e il programma completo su bioparco.it.
1: Resta con noi, tra pochi secondi si vince su Dimensione Suono Soft.
2: Hai già scoperto l'app di Dimensione Suono Soft? Porta con te atmosfere rilassanti e contenuti esclusivi ovunque tu sia. Scopri il benessere con Good Life, i sapori di Segreti in Tavola, viaggia con Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo di Branco. Nell'app trovi anche i podcast dei protagonisti della musica, le classifiche e molto di più. Scarica l'app di Dimensione Suono Soft, la radio del benessere a portata di mano.
3: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. GruppoApolloniGhetti.com.
4: Aptodis, averla ti conviene! Aptodis, averla ti conviene! Aptodis, averla ti conviene! Potrei ripetere questo tormentone per far entrare l'Aptodis nella tua testa, ma sai una cosa? Non servirebbe ripeterlo! L'Aptodis si fa ricordare da sola!
5: Con la nuova Aptodis hai offerte esclusive, coupon e premi imperdibili! Dal 9 al 19 luglio approfitta delle tante offerte imperdibili! Prosciutto cotto Casabonelli 150 grammi a 1,39 euro, solo con Aptodis!
6: Todis, buongiorno convenienza!
7: Ma che fai senza cintura? Allacciala, perché per i prezzi pazzi da Iazzoni bisogna tenersi forte.
8: Iazzoni! Segna la data, è il momento giusto per cambiare la tua vecchia auto. I prezzi pazzi di Iazzoni ti aspettano su oltre 2000 vetture usate e chilometri zero dei migliori brand: Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Opel, Peugeot, Volkswagen e tanti altri. Ma affrettati, hai tempo fino al 26 luglio. Corri da Iazzoni, via Appia Nuova 1160, zona Capannelle, Roma.
9: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
10: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX Full Hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
11: Ti aspettiamo a Roma da Auto Royal Company Lexus Roma Nord in via Salaria 1259.
12: Caldo torrido? È il momento dei saldi rinfrescanti. Al Maximo Shopping trovi offerte a prezzi che fanno tirare un sospiro di sollievo.

0: Evo. Inoltre troverai in galleria una fresca sorpresa per te. Scopri i nostri negozi su maximoshopping.it. Ti aspettiamo in via Laurentina 865, Roma.
1: Ora si vince.
2: Quanto ci piace farti vincere nei suggestivi giardini di Villa Osio, la casa del jazz ospita Summertime, la rassegna estiva che riunisce i grandi protagonisti del jazz italiano e internazionale. Un appuntamento imperdibile per vivere serate all'insegna della grande musica tra artisti di fama mondiale e nuove eccellenze della scena jazz. E allora giochiamo subito, inviami un WhatsApp al 320 20 41 433. La parola da scrivere è jazz. Potresti essere premiato con due ingressi. Lasciati emozionare. Tu, Dimensione Sono Soft e gli eventi più esclusivi della stagione. Trovi le info su dimensionesonosoft.it.
3: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
4: Un disastro.
3: Ah, e le escursioni?
4: Abbiamo naufragato!
3: E tua moglie?
4: È scappata! Con uno del posto!
3: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
4: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
5: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
6: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
7: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
8: È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno. Vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano. Auto Import è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
9: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Mazda 2 Full Hybrid, anche con 6.550 euro di vantaggi Mazda.
8: Auto Import a Roma dal 1950.
10: Messere Porte, azienda leader nella produzione e vendita di porte da interno, seleziona addetti alle vendite, magazzinieri e falegnami con esperienza da inserire nel proprio organico. Invia il tuo curriculum a lavoraconnoi@messereporte.it. Messere Porte, più porte che mai.
11: Hai mai pensato a una giornata diversa dal solito? Un fiume così pulito da sembrare inventato. Rafting, canoa, canyoning, nel parco dei Monti Simbruini, con gli amici o con i tuoi figli. Prima volta? Perfetto! A solo un'ora da Roma, a Subiaco. Esci dal solito, entra in Vivere l'Aniene. Viverelaniene.com.
12: Ci sono cose che non cambiano mai, come il piacere di mettersi al volante o la fiducia costruita nel tempo. Da 50 anni Busca Auto è accanto a te. Busca Auto, concessionaria Renault e Dacia con assistenza, usato garantito e finanziamenti personalizzati. Busca Auto, a Frosinone, Palestrina e Colleferro e su buscaauto.it.
13: Dimensione Suono Soft.

Chitarra acustica, cassa, archi e lo stile inconfondibile di Achille Lauro. Per averti ancora. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft. E

E adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

andato inutile, tutto senza allegria, senza una lacrima.

Philadelphia. Peter Syncotic con Goodbye Philadelphia nel primo pomeriggio di Dimensioni Suono Soft. Dove vai quest'anno in vacanza? Dove vanno gli italiani? Scelgono l'estero oppure preferiscono rimanere in Italia? Preferiscono rimanere in Italia, ma forse perché evitando aerei e spostamenti troppo lontano si risparmia. Ma insomma, detto così pare un po' cinico, però per quanto mi riguarda scelgo di rimanere in Italia. Gli italiani scelgono di rimanere in Italia per le vacanze estive, scelgono la Puglia, la Sicilia e la Sardegna. Quelli che invece se ne vanno all'estero stanno scegliendo la Grecia, quest'anno tutti in Grecia.

0: Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.
1: E se mai visto piangere

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta a dimensione suono soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.

0: Antonello Venditti con Che tesoro che sei. Intanto arrivano le prime risposte sulle vostre scelte per quest'estate al 320 20 41 433 e devo essere sincera, la nostra Italia resta sempre la nostra meta preferita, non solo per i nostri weekend fuori porta, ma anche proprio per la nostra splendida settimana, insomma, che tutti quanti più o meno ci meritiamo. Buon pomeriggio a tutti, hai scelto di ascoltare Dimensione Suono Soft. Prima delle news voglio ricordarti questo: devi rinnovare il look di casa, scegli MB Arredamenti, il centro Lube Creo più grande d'Europa. Dal 1981 pensa al riferimento di qualità per l'arredamento. Da MB Arredamenti trovi le migliori firme per la tua casa: Lube, Creo, Moretti Compact, Calia, Ego Italiano, San Giacomo, Tomasella, tantissimi altri brand ti aspettano. E approfitta subito perché ci sono dei saldi fino al 70%. MB Arredamenti ti aspetta all'interno dello Shopping Village Castello Romano e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9. Sono aperti 7 giorni su 7 con orario continuato. Per tutte le altre info ti lascio anche il sito mbarredamenti.it.
1: Una piccola auto per la città, ma grande per la vita. Piccola per parcheggiare, grande per trasportare tutto. Renault Twingo E-Tech Electric, la piccola grande auto. A luglio da 19.500 euro per tutti. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Scoprila nei nostri showroom e fino al 31 luglio al Roma Summer Fest presso l'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone.
2: Aiutare le persone a stare meglio è il lavoro del fisioterapista, una delle professioni sanitarie più richieste oggi. Scegli la laurea in fisioterapia dell'Università Europea di Roma, con laboratori di simulazione avanzata, tirocini pratici, opportunità internazionali. Un percorso di eccellenza in un campus prestigioso a Roma. Iscriviti alla prova di ingresso online del 4 settembre su uer.it. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
3: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
4: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
3: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
5: Fino al 20 luglio, con carta Essere Deco, De Cecco, pasta di semola, formati normali, 500 grammi, a soli 89 centesimi. Peroni, nastro azzurro, birra 62 cl, a soli 95 centesimi. La convenienza qui è da applausi.
6: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
7: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. GruppoApolloniGhetti.com.
8: Eccezionale! A luglio il fantastico mondo del fantastico diventa serale! Tutti sabato sera al Castello di Lunghezza è magia! Dalle 19 alle 23, 30 fiabe, avventure, sogni spettacolari, splendide serate da fuochi d'artificio illuminate! Principesse, eroi, supereroi e ospiti specialissimi, meravigliose luci scenografiche, tanto fresco e gustosi servizi ristoro. Sabato 11 luglio, ospiti d'onore la piccola Mascia e il suo grande amico Orso ti accolgono nella loro casa tra gli alberi! fantasticomondo.it.
0: Ecco qui le news, sempre informati con Dimensione Suono Soft, le ultime notizie della nostra redazione.
9: Buon pomeriggio ancora da Valentina Lorusso. È stato arrestato l'uomo che ieri sera ha scatenato una scia di violenza grave.

morta per strada in via di Torre Argentina, e poi al pronto soccorso Santo Spirito un tunisino di 22 anni senza fissa dimora che si è scagliato improvvisamente contro un conducente NCC di 40 anni che era impegnato a far salire a bordo

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
1: Che cosa c'è? C'è che mi sono innamorato di te. C'è che ora non mi importa niente di tutta l'altra gente. Di tutta quella gente che non sei tu.

0: Canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
3: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Mazda 2 Full Hybrid, anche con 6.550 euro di vantaggi Mazda.
2: Autoimport a Roma dal 1950.
4: Aiutare le persone a stare meglio è il lavoro del fisioterapista, una delle professioni sanitarie più richieste oggi. Scegli la laurea in fisioterapia dell'Università Europea di Roma, con laboratori di simulazione avanzata, tirocini pratici, opportunità internazionali. Un percorso di eccellenza in un campus prestigioso a Roma. Iscriviti alla prova di ingresso online del 4 settembre su uer.it. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
5: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. In più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
6: Ti aspettiamo a Roma da Auto Royal Company Lexus Roma Nord in via Salaria 1259.
7: È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno. Vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano.
1: Canzoni d'amore.

prendono al primo incontro. Ti emozionano sempre. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Sonoro.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Quest'estate, stessa spiaggia, stesso mare.
3: Questo non lo so, ma di sicuro non mi perdo gli eventi al castello di Santa Severa.
2: Tornano concerti, cinema sotto le stelle, teatro, degustazioni.
3: Fabrizio Moro, Ermal Meta, Alex Britti, Noemi, Maurizio Battista, Tony Esposito e tanto altro. In più, una mostra dedicata a Marilyn Monroe, con opere di Andy Warhol e grandi artisti contemporanei.
2: Scopri di più su www.castellodisantasevera.it.
3: E fino al 30 agosto, vivi il castello di Santa Severa. È una campagna della Regione Lazio.
4: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
5: Un disastro!
4: Ah, e le escursioni?
5: Abbiamo naufragato!
4: E tua moglie?
5: È scappata! Con uno del posto!
4: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
5: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
4: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
6: Oh, ma che fai senza cintura? Allacciala, perché per i prezzi pazzi da Iazzoni bisogna tenersi forte.
7: Iazzoni! Segna la data, è il momento giusto per cambiare la tua vecchia auto. I prezzi pazzi di Iazzoni ti aspettano su oltre 2000 vetture usate e chilometri zero dei migliori brand: Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Opel, Peugeot, Volkswagen e tanti altri. Ma affrettati, hai tempo fino al 26 luglio. Corri da Iazzoni, via Appia Nuova 1160, zona Capannelle, Roma.